0: Bellissima di giorno, bellissima di giorno, dolcissima di notte, dolcissima di notte.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.
1: Vintage. Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
2: Dal 1954. Frank Sinatra con I've Got a Crush on You.

che al risveglio Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM sto bene.

c'è sempre una canzone splendente, appassionata ed eterna che alleggerisce le nostre giornate. Ci accompagna nei momenti di piacevole relax e ci aiuta ad affrontare al meglio qualsiasi ostacolo. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Sei nella nostra notte.
1: Sei nella nostra notte.
0: La notte di Love FM. La notte delle emozioni. Love FM.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non

E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude.

0: Love FM.
1: L'alba si accende e Love FM è con te. Inizia la giornata con le canzoni che ami, un pizzico di relax e tanto amore. La musica della tua vita ogni mattina su Love FM.

telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Sveglia, Love FM è qui per darti il ritmo giusto. Inizia la giornata con le canzoni della tua vita e il relax che meriti. Let's go, Love!

faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Sì, con Love FM sto bene.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Angelo e Angela.
0: Indovina un po'.
1: Solo il cielo può ricoprirlo. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi la striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati per 50 anni, fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore.
0: Lo sapevi che...
1: In Francia esiste l'Associazione di Liberazione dei Nani da Giardino, attivisti che rapiscono le statue dai giardini privati per restituirle alla natura, come gesto ironico contro il kitsch e il consumismo.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è gnosi. La gnosi è la conoscenza religiosa, acquisita non grazie al ragionamento, ma a una rivelazione, un'epifania di origine divina. Deriva da gnosis, parola greca che appunto significa conoscenza. Infatti, gli agnostici si chiamano così perché dichiarano di non conoscere agnostici.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Lui è la luna quando mi perdo, dal film The Old Guard.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Solo il cielo può ricoprirlo. Cos'è? Il mare.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
7: Dal 1983, Ornella Vanoni con Rabbia, Libertà, Fantasia.

0: Load FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ehi, buongiorno. È il momento di alzarsi e brillare come il sole. Accendi la radio, prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che la nostra musica ti porti verso una giornata straordinaria.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, buon venerdì. Oggi è il 2 di ottobre. Bentornati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, gestirete con grande efficacia un imprevisto burocratico legato a un documento in scadenza, risolvendo tutto in poche ore grazie alla vostra prontezza di spirito. Toro, un caffè condiviso con un collaboratore sarà l'occasione ideale per scambiare opinioni su un progetto futuro che solletica la vostra ambizione professionale. Gemelli, riceverete un messaggio da una persona cara che non sentivate da tempo, riscoprendo un'affinità elettiva che credevate ormai sbiadita dal passare degli anni. Cancro, sarete molto ispirati nella scelta di un regalo per un'occasione speciale, scovando esattamente l'oggetto che stavate cercando in un catalogo online. Leone, un momento di stanchezza nel tardo pomeriggio vi suggerirà di rallentare i ritmi e di concedervi una serata di assoluto riposo, lontano da ogni tipo di schermo. Vergine, la vostra attenzione sarà catturata da un articolo d'attualità che vi spingerà a riflettere su alcune vostre abitudini di consumo, portandovi a fare scelte più etiche. Bilancia, collaborerete con entusiasmo a un'iniziativa di quartiere o a un evento sociale, scoprendo di avere molto in comune con persone che conoscevate solo di vista. Scorpione, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico richiederà una piccola revisione del budget mensile, ma saprete gestire la cosa senza affanni. Sagittario, sarete molto apprezzati per la vostra capacità di sintesi durante una presentazione o un colloquio, riuscendo a trasmettere i punti chiave con estrema chiarezza. Capricorno, un'intuizione improvvisa vi permetterà di trovare il modo di risparmiare tempo prezioso in una commissione quotidiana che solitamente vi annoia molto. Acquario, la serata si prospetta ideale per approfondire una ricerca personale legata a un tema storico o scientifico che ha sempre stimolato la vostra fervida immaginazione. Pesci, il partner vi sorprenderà con una proposta per il fine settimana che inizialmente vi lascerà dubbiosi, ma che si rivelerà estremamente rigenerante per la coppia. E allora buona fortuna a tutti, buona giornata cari amici. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra della Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 €. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 €. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 €. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.

0: di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
5: La colazione è pronta e la musica è servita. Benvenuti alla colazione musicale più allegra. Accendi la radio, prendi il tuo caffè e preparati a iniziare la giornata con il ritmo nel cuore e un sorriso sul

0: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Angelo e Angela.
0: Indovina un po'.
3: Solo il cielo può ricoprirlo. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
3: Il 2 ottobre del 1950, Schulz pubblica per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi la striscia dei Peanuts con l'intramontabile Charlie Brown. I Peanuts saranno pubblicati per 50 anni, fino al 13 febbraio del 2000, ovvero il giorno dopo la morte dell'autore.
0: Lo sapevi che...
3: In Francia esiste l'Associazione di Liberazione dei Nani da Giardino, attivisti che rapiscono le statue dai giardini privati per restituirle alla natura, come gesto ironico contro il kitsch e il consumismo.
0: Parole preziose.
3: La parola di oggi è gnosi. La gnosi è la conoscenza religiosa, acquisita non grazie al ragionamento, ma a una rivelazione, un'epifania di origine divina. Deriva da gnosis, parola greca che appunto significa conoscenza. Infatti, gli agnostici si chiamano così perché dichiarano di non conoscere a gnostici.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Lui è la luna quando mi perdo, dal film The Old Guard.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Solo il cielo può ricoprirlo. Cos'è? Il mare.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica!
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Love FM.
1: Avevamo parlato.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 1978 sa di felicità. Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Nonno, cos'è l'amore? È quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, buon venerdì. Oggi è il 2 di ottobre. Bentornati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, gestirete con grande efficacia un imprevisto burocratico legato a un documento in scadenza, risolvendo tutto in poche ore, grazie alla vostra prontezza di spirito. Toro, un caffè condiviso con un collaboratore sarà l'occasione ideale per scambiare opinioni su un progetto futuro che solletica la vostra ambizione professionale. Gemelli, riceverete un messaggio da una persona cara che non sentivate da tempo, riscoprendo un'affinità elettiva che credevate ormai sbiadita dal passare degli anni. Cancro, sarete molto ispirati nella scelta di un regalo per un'occasione speciale, scovando esattamente l'oggetto che stavate cercando in un catalogo online. Leone, un momento di stanchezza nel tardo pomeriggio vi suggerirà di rallentare i ritmi e di concedervi una serata di assoluto riposo, lontano da ogni tipo di schermo. Vergine, la vostra attenzione sarà catturata da un articolo d'attualità che vi spingerà a riflettere su alcune vostre abitudini di consumo, portandovi a fare scelte più etiche. Bilancia, collaborerete con entusiasmo a un'iniziativa di quartiere o a un evento sociale, scoprendo di avere molto in comune con persone che conoscevate solo di vista. Scorpione, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico richiederà una piccola revisione del budget mensile, ma saprete gestire la cosa senza affanni. Sagittario, sarete molto apprezzati per la vostra capacità di sintesi durante una presentazione o un colloquio, riuscendo a trasmettere i punti chiave con estrema chiarezza. Capricorno, un'intuizione improvvisa vi permetterà di trovare il modo di risparmiare tempo prezioso in una commissione quotidiana che solitamente vi annoia molto. Acquario, la serata si prospetta ideale per approfondire una ricerca personale legata a un tema storico o scientifico che ha sempre stimolato la vostra fervida immaginazione. Pesci, il partner vi sorprenderà con una proposta per il fine settimana che inizialmente vi lascerà dubbiosi, ma che si rivelerà estremamente rigenerante per la coppia. E allora buona fortuna a tutti, buona giornata cari amici. A bientôt!
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Sì, con Love FM sto bene.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a

0: Tutto sa di felicità.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
2: Radio Partner, Love FM.
3: A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Pagliaio Fresco Citterio del 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
4: Radio Partner, Love FM.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario... Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

cuscino tra profumi e sapori, Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Sì, con Love FM sto bene.

0: muto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto la Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono alle anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre.
3: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Al Ministero delle Imprese si è discusso di due strumenti per sostenere i frantoi e le cooperative. Il primo è la cambiale agricola con 40 milioni di euro già previsti, ma considerati insufficienti soprattutto per i frantoi industriali. La Puglia conta circa 900 frantoi e le scorte di extravergine sono aumentate di oltre 5 volte in un anno, raggiungendo quasi 39.000 tonnellate. Il secondo fronte riguarda i mutui. L'ABI ha dato disponibilità a valutare le sospensioni e dilatazione dei pagamenti. La Regione Puglia convocherà già la prossima settimana un tavolo con le banche. Sul tavolo anche il coinvolgimento della grande distribuzione per promuovere l'olio pugliese. E restiamo in Puglia, parliamo di sanità. Via libera dalla Regione alle nuove assunzioni, ma con una riduzione rispetto ai piani presentati dalle ASL. Si passa da 1.200 unità previste inizialmente a 1.012, circa il 20% in meno. La decisione arriva dopo l'istruttoria voluta dal governatore Antonio De Caro, che ha evidenziato un aumento della spesa per il personale, pari al 7% in più rispetto allo scorso anno. Il provvedimento autorizza 400 nuovi medici, 40 primari, oltre a infermieri e operatori sociosanitari, tecnici e altre figure professionali. Le assunzioni avranno un costo di 58 milioni di euro sul fondo sanitario, i quali si aggiudicano altri 42 milioni per i rinnovi contrattuali. Numeri che spiegano la prudenza della Regione, che ha deciso di ridimensionare il piano iniziale per tenere sotto controllo i costi della sanità. Da Dino Scotti, linea allo studio.
2: MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
5: Radio Partner, Love FM.
6: Quando la musica parla da sé, non c'è bisogno delle parole.
1: sulla tua Love FM. Solo le canzoni più belle, senza le invadenze.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

musiche mentre guido immersa nei miei pensieri. Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Sì, con Love FM sto bene.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Nonno, cos'è l'amore? È quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: quanto sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
1: Su Love FM le canzoni della tua vita.
3: Qui vive la tua musica.
1: Vivono le tue emozioni.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.
4: Sono quello che ti

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro.

0: lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare. Buon ascolto dalla tua

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

già ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

ogni canzone. Every song.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ogni canzone, un'emozione.

0: 15 e 59 minuti. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è

0: Fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8° il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Ascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
2: e sulla nostra nuova app.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
2: Radio Partner, Love FM.
7: La musica ti regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua Love FM.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali sull'Italia, anche se un po' di nuvole nelle prossime ore insisteranno al nord, soprattutto al nord-ovest, in Toscana, in Sardegna, ma senza grandi conseguenze, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali. Weekend all'insegna del bel tempo, con ancora degli annuvolamenti al nord-ovest, in particolare sulla fascia alpina prealpina, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature che toccano anche i 27-28 gradi durante questo fine settimana sulle regioni tirreniche. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Da amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Ogni errore, prima di esserlo, è stato una scelta. Mai scordarlo.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

0: quanto sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura

l'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti con la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. 8° il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Anche durante il lavoro, il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Sì, con Love FM sto bene.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da... Iperceramica.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: La Puglia si innamora con Love FM.
7: La Puglia, la Puglia. Love FM, a Barletta, 97.800 MHz.

0: Sono le 19 e un minuto. Love
1: FM. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Dire sono fatto così è solo una giustificazione. Sei tu a decidere chi essere. Sei tu a decidere se avere o meno certi limiti. Prova sempre a migliorarti.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast, le finestre di design.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
4: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM.
8: Strada davanti a te, cielo sopra di te e Love FM a portata di mano. Che tu stia viaggiando verso una meta lontana o stia godendo di un breve tragitto, la nostra musica ti terrà compagnia. Sintonizzati, rilassati e goditi il viaggio.

0: sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Nessuno. In punto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 8 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Ogni cosa arriva nel momento giusto. Sii paziente.

faccio ascolto Love FM, un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Sì, con Love FM sto bene.

acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

per parlare o per cantare. Ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: Sono le 22
1: e 2 minuti. La Beppe.
2: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date! Radio Partner, Love FM.
3: Le canzoni che ti scorrono dentro, che ti parlano senza bisogno di parole. Su Love FM, la musica di sempre, quella che non hai mai smesso di amare.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In app.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM sto bene.

La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Sì, con Love FM sto bene.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Sì, con Love FM sto bene.